0: Grazie. Grazie, sto imparando l'italiano.
1: Sì.
0: Giovanni?
2: Sì.
0: Sì. No, io voglio te. That means I want you in Italian. But it also means I want tea.